0: Da Puja Cop. Bom jardim, da Puja Cop.
1: Chepinho, chepinho, chepinho, chepinho.
0: Alexi!